Ma ne cosa quimpa con la riequa e se che ne rama si e so da vaia e se che ciampa 17 ne brinisti 7 ma ci capo anzi ma non quenza ni musani e usali poi da ori ma so e samtende le guabasi a mwene ma ne basa gonai